seguidamente Tocatina Notturno, mazurca de Veladas Musicales Opus 6 de Clara Wieck Schumann. Interpreta al piano Yoshiko Iwai.